Roma, Cefa, Roma Capocci, Antonello Venditti. De Roma a Londres, con Swings de Paul McCartney, London Town.

0: sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho stramandata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia m'è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no?